Jesus. Ebebam. Me sonda ya bi. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Ra! Me sonda ya bi. Na ra di ama wa di swa di